0: accesi. SMPF 101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinonza al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
4: Vederci bene è uno stile di vita.
5: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
4: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 A4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessioni.

canzone di Madame e Marrakesh insieme a Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona giornata, grazie per i vostri messaggi. 328 319 8000, numero che vi serve sempre anche per giocare con noi in diretta. Ora musica nuova, Biagio Antonacci, si intitola You and Me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Radio Padova.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì!
17: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: al mare.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale a Radio Padova. 5 minuti e saranno le 10. Abbiamo così concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima dell'informazione anche Malika Ayane e Animali Notturni.

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Suona con un tango, LDIH7, Santa, Radio Padova, 10 e 5 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari. Adesso come ogni ora tre canzoni in fila. La prima è dei Negramaro, Marziani.
1: Tre canzoni in fila.

0: Cordova, tre canzoni in fila.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia a Radio Padova, 10:15, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, adesso c'è una novità, prima dell'aggiornamento viabilità con Samurai J, Ossessione.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
4: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
5: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
4: Ma fino al 16 maggio.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Umberto Tozzi, 1979. Pensate che chicca vi abbiamo regalato noi di Radio Padova. Spero che ve la siate goduta fino in fondo come ho fatto io, praticamente. E adesso invece parliamo di intelligenza artificiale. E ogni tanto, insomma, io arrivo con degli aggiornamenti, perché comunque, per quanto ci siano grandi aziende che spingono con l'AI o la IA, come preferite, poi ci sono per contro persone che non smettono di fare studi e controlli, perché non so, insomma, questa roba sta montando come la panna montata. Comunque, per anni abbiamo pensato che l'intelligenza artificiale avrebbe colpito prima i lavori manuali, come accade per la maggior parte delle innovazioni tecnologiche. Invece c'è questo nuovo report che dice esattamente il contrario. I più esposti sono i lavoratori istruiti, ben pagati, con carriere da colletto bianco. E qui ci stava benissimo. Ta-da! Lo studio ribalta anni di retorica sull'intelligenza artificiale, dicendo che non riguarda tanto i robot nei magazzini, né i camion a guida autonoma, ma tocca chi scrive, analizza, programma al computer. Una nuova metrica introdotta da uno studio che si chiama esposizione osservata, ed è una misura di quello che l'intelligenza artificiale già sta facendo oggi dentro flussi di lavoro reali, a partire da milioni di utilizzi professionali. Secondo questi dati si tratta di persone che guadagnano il 47% in più della media, hanno molte più probabilità di avere una laurea o un titolo avanzato, e sono più spesso donne e non sono giovani. Sono generalmente i cosiddetti lavoratori della conoscenza, cioè una categoria molto ampia che include ricercatori, manager, ingegneri, insegnanti, avvocati, analisti finanziari, sviluppatori, specialisti di marketing e via andare. E quindi l'automazione non cancella lavori manuali a bassa qualifica. Più che la fine del lavoro manuale, si dovrebbe temere la trasformazione del lavoro intellettuale. Qua adesso io non lo so, perché una volta ci fanno tremare i polsi e lo dicono no, perché quelli fanno lavori manuali e non ce la faranno, gli altri hanno i suoi colletti bianchi, non lo so. Comunque teniamo d'occhio questa intelligenza artificiale, perché non si sa proprio mai.

0: Bellissima canzone, è una cumbia cantata da Michele Bravi, il titolo è Farfalle, ma insieme a lui c'era la straordinaria Sophie Cooke, la cantante del gruppo britannico Sophie and the Giant. E a questo punto state pronti perché arrivano loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del
1: canzoni che amerai.
3: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
4: Radio Padova è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Dimmi come posso fare, diceva Alexia nel 2002 con la terza bellissima di quest'oggi su Radio Padova. Quindi si conclude questa terna delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ora invece arriva Jovanotti, So solo che la vita, per il prossimo Ciao Cri. Ti aspetto domani a partire da mezzogiorno. Da Cristina Dori è tutto, a breve Made

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile.
6: Aperto sabato e domenica.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
14: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
15: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
14: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
15: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
14: Ma fino al 16 maggio.
15: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: sono le 14 in punto. Radio Padova.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

E con Cesare Cremonini e Ragazze Facili cominciamo il nostro appuntamento di oggi, giovedì 14esima giornata del mese di maggio. 14 e 4 minuti, 14 è il numero ricorrente. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Noi cominciamo dalle tre canzoni in fila, la prima di Fulminacci, Maledetto me.

Francesco Renga, meravigliosa la luna su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora comunque ritroveremo e sentiamo la nuova di Madame con Marrakesh. Questa è Volevo Capire.

piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste, mentre sugli altri percorsi di nostra competenza non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 5.30 di domani, 15 maggio, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento della A4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia in direzione Trieste. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Arisa con Sincerità nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. Voglio essere molto sincero con voi, non mi dilungo molto sulla partita di Sinner che è in campo da meno di un'ora e la partita è quasi finita contro Andriy Rublev, primo set 6-2, avanti 4-3 servizio proprio Jannik all'Internazionale d'Italia di Roma, che viaggiano rapidi verso la conclusione perché la finale si giocherà domenica. E invece buone notizie per quanto riguarda il Veneto: in una giornata così grigia pensiamo al colore, alle spiagge. Nelle spiagge venete confermate 9 bandiere blu e non sono poche, 7 nella città metropolitana di Venezia, 2 nella provincia di Rovigo. Nel veneziano bandiere confermate a San Michele al Tagliamento, per la spiaggia di Bibione, a Caorle, Ponente, Duna Verde, Brussa e Levante, a Eraclea, Eraclea Mare, Jesolo, Lido e Levante, Cavallino Tre Porti, il litorale di Ponente, a Venezia, Lido di Venezia e Alberoni, a Chioggia, Sottomarina e Le Dune. Poi nel Rodigino premiate Rosolina, Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo e Porto Tolle, ed è un importante riconoscimento che viene assegnato alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori, per cui buone notizie per il nostro territorio. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Samurai J con Ossessione su Radio Padova, Ritmo Italiano. Mancano 10 minuti alle 3 di questo pomeriggio di giovedì e tra poco la nostra redazione ci riporta le ultime notizie. Intanto Biagio Antonacci, la nuova si intitola You and Me.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Notturni.
1: E mentre da 5 minuti abbiamo brillantemente superato le 15, buon pomeriggio, era Malika Ayan con Animali Notturni, a precedere di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila che inizia con LDA e H7, Santa.
2: Tre canzoni in fila.

Neffa, dove sei? Beh, di svariati anni fa su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 14 minuti, era l'ultima delle tre canzoni in fila. Sentiamo assieme anche Eros Ramazzotti e Max Pezzali, questa è Come nei film.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Mara Sattei con Sopra di me, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene nel corso di questo pomeriggio di giovedì, 16:32. Sentiamo anche la nuova canzone di Tommaso Paradiso, si intitola I Romantici.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Radio Padova Meteo.
15: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continua questo periodo molto variabile e instabile per diverse zone dell'Italia, anche per le regioni di nord-est, dove nelle prossime ore il cielo si manterrà molto nuvoloso, altre piogge, altri acquazzoni, non si esclude anche qualche temporale di forte intensità. E domani situazione analoga, dopo una partenza tutto sommato discreta torneranno nuove piogge, nuovi temporali, insisteranno poi fino alla prima parte di sabato. Da domenica situazione finalmente più tranquilla, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle bellissime e ci consente anche di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani si rinnova, certo, a partire dalle 14. A voi l'augurio di trascorrere una bella serata, ora Giovanotti, so solo.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Il potere della scienza è nelle tue mani.
6: Wow!
5: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
7: Aperto sabato e domenica.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
15: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
16: Ecco, è successo. E ora che si fa?
17: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
18: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi con Hodar. Vola in semifinale agli internazionali d'Italia anche Jannik Sinner, che si sbarazza 6-2 e 6-4 di Rublev. Domani affronterà il vincente di Medvedev l'andaluse.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Il prossimo derby Roma-Lazio continua a far discutere. C'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto di farlo disputare lunedì alle 20:45. Designati gli arbitri di playoff e playout di Serie B. Sabato Juve Stabia Monza sarà diretta da Reoldi. Per Catanzaro Palermo di domenica ha scelto Feliciani. Il primo atto della sfida per non retrocedere, Bari su Tirol, si giocherà domani. Arbitro Rapuano. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la stagione delle Little Volley femminili di Velasco. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli, stasera e domani alle 21 a Biella con la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.
6: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Ragazze facili, Cesare Cremonini, siete su Radio Padova, 17:08 minuti, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, parte ora Si Viaggiare, l'appuntamento che dura fino alle 8 tutti i giorni. Oggi, ci sarete anche voi sicuramente, perché potrete giocare e vincere, perché c'è un regalo per te, potrebbe approdare tra pochissimo. Vi lancio il nostro contatto 328 319 8000, quando invece riparte la musica. Vedo nero, sentiamo Zucchero.

Toscano con Maledetto Ti Amo qui su Radio Padova. Invece Radio Padova ti ama tantissimo e potrebbe essere che oggi pomeriggio ci sia un regalo davvero speciale, una doppia possibilità di entrare al Mirano Summer Festival per l'appuntamento del 7 luglio, che è un martedì, con il live di Elio e le Storie Tese. Solo quando sentirete però il nostro jingle ufficiale, un regalo per te. Quindi vi rinnovo il 328 319 8000, questo è il numero di Radio Padova, e questa invece è la nostra musica, che riparte da Francesca Michelin, si intitola Vulcano.

0: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
1: Aperto sabato e domenica.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su duepuntieventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Appuntamento tra poco, dopo averci sentito anche la canzone di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, con il meteo. Quindi ci collegheremo con Daniele Berlusconi di 3B Meteo, questo tra veramente qualche istante. Intanto la canzone che arriva è quella di Eros Ramazzotti con Max Pezzali, Come nei film, su Radio Padova.
1: Ricordo.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo come sempre con Trebi Meteo. Questa sera c'è Daniele Berlusconi. Ciao Daniele, bentornato a Radio Padova.
2: Buonasera Franco, grazie, ben ritrovati a tutti.
1: Buonasera, non c'è più la mezza stagione, cosa dobbiamo fare? Questa è la verità, no, per i luoghi comuni insomma che di solito abbiamo in testa. Che succede qua?
2: Siamo tornati indietro di un paio di mesi, purtroppo, perché proprio in queste ore aria fredda dal nord Europa sta interessando, oltre a tutta l'Europa, anche l'Italia.
1: Sì.
2: E quindi insomma sono invadite queste correnti più fredde che interagiscono con l'area mite sul Mediterraneo e stanno portando condizioni di instabilità,
1: sì,
2: con le piogge temporali, anche grandinate, sono appena passate le temporali anche forti sul Rodicino, sul Padovano, con anche delle trombe d'aria avvistate,
1: sì,
2: quindi insomma ha fatto anche dei danni insomma parecchio notevoli, e purtroppo almeno fino a sabato saremo in balia di questo tempo instabile, quindi anche domani, giornata di venerdì, ancora con acquazzoni temporali che durante il giorno torneranno a interessare un po' tutto il territorio del Triveneto, ancora a rischio di fenomeni a tratti intensi in pianura delle zone pianeggianti, temperature che calano ulteriormente con l'aria fredda, non si andrà oltre i 16-17 gradi durante il giorno, tra l'altro tornerà anche la neve sulle Alpi, quindi anche sotto i 1500 metri, sia atmosfera in montagna quasi invernale diciamo. Poi sabato ancora instabile almeno la prima parte del giorno, e poi ecco graduale miglioramento che si concretizzerà nella giornata di domenica, quindi dovremo attendere la domenica per avere un miglioramento, con ritorno a condizioni più soleggiate, però ecco, le temperature rimangono basse.

0: in questi 2-3 giorni davvero, davvero valori sotto le medie, le minimi scenderanno anche sotto i 7-8 gradi e le massime, ecco, non andranno oltre i 16-17, davvero un bello sbalzo termico rispetto al periodo magari precedente, però poi da settimana prossima, ecco, dovrebbe tornare l'anticiclone, quindi probabilmente torneremo poi ad avere un rialzo termico nel corso della prossima settimana.
1: Capito, speriamo, perché io avevo tirato fuori l'infradito, invece devo tirare fuori gli sci. Mi parli di neve, sono incredibile, non ci posso credere. va bene.
0: I santi di ghiaccio quest'anno hanno rispettato la tradizione. Tradizione vuole che tra l'11 e il 14 maggio ci sia una fase più fredda sull'Europa, e quest'anno, vedi, insomma, è successo davvero così.
1: Bene, allora confermato tutto. Va bene, grazie a Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Buona serata, Daniele. Grazie, ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Domenica.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

A 19:44 minuti, buona serata, sono Franco Ghirardello, come sempre Si Viaggiare che dura fino alle 20. Andiamo in un paese ben specifico perché ci sono tre cantanti bravissime che naturalmente sono lì che lo osannano, è il nostro paese, quello di Serena Brancale, di Levante e di Delia. Ce la sentiamo qui su Radio Padova, Al mio paese. Mi sento

Ed è con Pino Daniele che ci salutiamo, sono le 19:52 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, appuntamento con Si Viaggiare domani a partire dalle ore 17. Vi auguro una buona serata qui su Radio Padova con il Ritmo Italiano che prosegue insieme a Tommaso Paradiso. Ciao!

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
2: Che figata!
4: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, tutto è possibile.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Ti aspettiamo da Superauto S.p.A. a Padova, Mestrino, Carmignano di Brenta e nel primo City Store d'Italia, di fronte alla fiera.

0: Radio Padova News.
1: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
2: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere dopo alcune ore, l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
1: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione Europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli Esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 4 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Il potere della scienza è nelle tue mani.
3: Wow!
2: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo. Qui tutto è incredibile. Ti aspettiamo a Jesolo. Visita il nostro sito.
0: Aperto sabato e domenica.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest, 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 15. Il traffico è scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 15 maggio, per attività di ispezione dei portali, resta chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta alla rotatoria Marghera, con traffico deviato verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo inoltre di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sempre verso Trieste. E sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire proprio dalle 22 di giovedì 14 fino alle 5.30 di venerdì 15, resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buon viaggio con Radio Padova.